0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Berdua more music.
2: Way back.